ma cavanna e tutto mo chitte a tamire tiro mai anda tiro la tua anna che ora mo va a vedere che paura anna da guai a tamme paura fai tiri chiama te ma chiama te vuoi chiamare fai mai da.